Sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte. Non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: raga, oh, fermi, ma andate,
1: oh. Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando state a na, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene?
4: No, ma dove state?

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

0: sono le 8.
1: Tre regole sempre utili: non promettere quando sei felice, non rispondere quando sei arrabbiato e non decidere quando sei triste. Noi della redazione Fucsia di 7 Va aggiungiamo: non cambiare sintonia se vuoi vivere un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca.

Gerard Butler, carioca d'adozione. Potrei viverci in un paese come il Brasile, dove c'è un'atmosfera di felicità quasi tangibile. Chiunque sorride quando a Rio de Janeiro come scenario.

sembra che Oscar Wilde una volta abbia ammonito: mai discutere con un idiota, ti trascina il suo nivengo e ti batte con esperienza.

Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte.

John Maxwell, qui in Guaribine Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di Twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici Bon

La meditazione di fine puntata del martedì la affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Mergery Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super starter di puntata, e vogliamo sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7 va to 5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini. Senza di lei sì che non avremmo la RAM 725, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento con la redazione di 7va.fm, ma non dobbiamo perderci in preamboli perché è uscita Ashley Cook con un album che ha intitolato con il suo nome, con il suo cognome. Sapete che quando un artista fa così vuol dire che ha qualcosa di molto importante, a cui tiene molto, così, che ha prodotto con grande entusiasmo, orgoglio e credo. Bando alle ciance, questa è High School

Fino all'ultima goccia, Ashley Cook, produzione importante e ben riuscita. Zona 24, new entry, nuovo ingresso di 7 giorni fa.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Halcyon Days, la super raccolta che propone le grosse opere degli America. Naturalmente non poteva mancare Horse With No Name, ma siamo già al 12 con Eric M. I miei sguardi.
2: Perché

Così come era iniziata con l'urlo di Ciucciche su The Afterglow, siamo arrivati alla bandiera a scacchi per quanto concerne questo aggiornamento. E allora Confess da Metamorphosis in posizione numero 3, confermata l'apertura di podio da Beat of My Heart, è tutto

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un drone abbattuto da caccia NATO sulla Lituania. Per Trump, Russia e Ucraina hanno concordato di non attaccare i siti energetici, ma Mosca non conferma. Raid degli UTI in Arabia Saudita, feriti 13 civili. Netanyahu contro il documentario Naza, incita all'antisemitismo. L'ultimo saluto a Emma Bonino, storica leader radicale, morta a 78 anni. Oggi in Campidoglio i funerali di Stato laici, ci saranno anche Mattarella e Meloni. Serie A, una poltrona per due, Roma-Inter in testa alla classifica, punteggio pieno, sconfitte Udinese e Torino, continua a vincere anche il Como.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Alessio Galea. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Sentiamo.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, ha concluso Nauseda, che poi ha aggiunto: una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: E Trump interviene a gamba tesa nel dibattito sull'intelligenza artificiale, minimizzando gli allarmi lanciati in questi giorni dai big del settore. La bufala sull'intelligenza artificiale ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti saremmo dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che poi lancia la sua ricetta. L'unico controllo di cui l'IA ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli Stati Uniti ne hanno uno. Cautela dalla Cina, l'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale. Artificiale frena il Ministero degli Esteri di Pechino. Dichiarazioni che arrivano a 10 giorni dall'attesa visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli UTI con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali, colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, premiato la mostra del cinema di Venezia, diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centro destra. Il servizio.
3: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione. Ma potrebbero servire settimane, se non mesi, di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti, ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di 2 ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
4: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
5: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica, punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Finalmente siamo ritornati, Così è cos'ha Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
3: Preparate i fazzoletti perché
2: andremo a farci un giro nei ricordi.
3: E intanto, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da tre tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto. E noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come può fare? Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: alle, alle, alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è
0: segnato
1: vero.
0: Anche un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti, nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa cacciara, canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima,
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
1: no, quando
0: c'è la nazionale,
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo,
1: dai,
0: tutti super patriottici.
1: Mettiamoci, vestiamoci, facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia,
0: sì,
1: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Sono gli anni in cui
1: prima... 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006 quello famoso.
1: Ma ci arriviamo. Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
0: è stato quel
1: momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
0: Sì, sì, poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la Vittoria, bellissimo,
1: sì,
0: con Pelé, Stallone,
1: sì, sì,
0: eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: unisce, no?
0: È vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: così è cosa radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo,
1: tra quattro
0: anni. L'anno prossimo
1: è un po' dura.
0: Al massimo tra due gli europei,
1: esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni, non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali, questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente. Okay. Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios, perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios, e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro, Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or.
0: Vero, il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore di Roberto Baggio, e nel 2006 a Berlino, il mondiale vinta all'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa bruttissima,
1: la testata di Zidane.
0: Eh

0: finalmente siamo ritornati così cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026, quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex, preparate i fazzoletti
1: preparate i fazzoletti perché
0: andremo a farci un giro nei ricordi.
1: E intanto, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come può fare? Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky,
0: esatto,
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Ale, ale, ale. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è
0: segnato
1: vero.
0: Anche infatti un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come esatto. Gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti, nelle serate anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora,
1: ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima,
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo
1: esatto.
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali
1: no, quando
0: c'è la nazionale
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo
1: dai.
0: Tutti super patriottici,
1: mettiamoci, vestiamo, ci facciamo le righe verdi, rosse, bianche in
0: sì,
1: faccia
0: sì.
1: Per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto?
1: Esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Sono gli anni in cui prima...
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: 2006, quello
1: l'altro,
0: è il famoso esatto.
1: Ma ci arriviamo. Tra l'altro noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
0: è stato
1: il momento delle notti magiche. Ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te. Beh,
1: tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, sì. Poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero.
0: Con Pelé, Stallone,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po' queste
1: mancano
0: cose.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì, sì.
1: Una cosa da condividere, cioè
0: beh,
1: il
0: certo.
1: Fatto che quando ci sono le partite dei mondiali, si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso
0: certo.
1: Un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: unisce, no?
0: È vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha Radio Show. Yeah!

0: Così è cosa Radio Show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto
0: ma
1: a partecipare.
0: Sì, almeno
1: a una
0: l'anno
1: fase...
0: prossimo,
1: no, tra quattro anni.
0: l'anno prossimo
1: è un po' dura,
0: al massimo tra due gli europei. Dai.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni, non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè,
1: vedi,
0: lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali, questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Sì, assolutamente. Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona.
1: Ecco,
0: Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios, perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios, e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro, Maradona, rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
0: Il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore
1: di Roberto Baggio.
0: E nel 2006 a Berlino, il mondiale vinta all'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa bruttissima,
1: la testata di Zidane.
0: Eh sì.

0: Ben ritrovati a Così e Cosà Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
1: esatto,
0: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
1: Herbert Grönemeyer, Date, das Sieg was Recht.

0: cos'ha la radio show. Qui di fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era già fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini e Cannavaro, però, e non dimentichiamo
0: E Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero.
0: Po' di follia,
1: anche
0: però,
1: se non si arrabbia magari, che esatto, dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff.
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore.
0: Effettivamente,
1: giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche il Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate
0: lui...
1: di Ronaldo il fenomeno. Io no, secondo me no.
0: Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive,
1: è una filosofia di vita molto particolare.
0: Quindi lui vive per essere quello che è per lo sport. Quindi è un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Invece Ronaldo, il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto,
1: che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Poi interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon.
1: Eccolo.
0: Da giovane, però tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto,
0: perché
1: ginocchia
0: di cristallo. Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gullit, con i capelli fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e vabbè, in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, versione di gioco eccezionale.

0: così è cos'ha Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e li hanno pure vinti, e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo di Italia,
0: di quel tipo d'Italia che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare, quindi...
0: No, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi. Perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori! 4 contro 2!
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me, e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma! Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira!
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ho la possibilità di superarlo. Parte Totti. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
2: Italia campione del mondo a Berlino.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano, sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada, e poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento al Portogallo, però si è arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Così è cos'ha Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale, senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, sì. Scegli quello che vi capita.
0: Molto bene, molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero o coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì, il desiderio cambia completamente ritmo.
0: Wow.
1: Il mio consiglio sexy è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Chissà dove. Chissà dove, magari in Qatar. Magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022.
1: Bravo, Teo.
0: Di cui colonna sonora era Tuco Ataka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tukotaka.
1: Tu che mi tacchi tac, com'è che era?
0: Tu che mi tacchi tac, tu come tacca tacca tac, tu come tacca tacca tacca tacca.
1: Vabbè,
0: ma quindi.
1: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti, siamo nello spazio hot.
0: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
1: A tema mondiale anche questo?
0: A tema mondiale anche questo. Giustamente. Durante i mondiali, gli uomini rischiano di risentirne a letto.
1: Oh, veramente?
0: Perché tra notti bianco.
1: Beh, ma noi italiani non ce ne frega cazzo.
0: Bianco. Sì, perché tanto sono 12 anni che se guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
1: Ecco.
0: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano.
1: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
0: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress, e quindi a letto, insomma, si faccia un po' cilecca.
1: È vero.
0: È così.
1: Sì.
0: Ma chissà, però. Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
1: Sembra quasi una tragedia.
0: Però io dico, no? Sarà che io sono forse fuori dal coro.
1: Sì.
0: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
1: certo,
0: e magari ci facesse anche la fortuna, no? Sì, di vincere qualche cavolo di partita,
1: certo.
0: Dopo che tu hai,
1: ciao, sai che festa.
0: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri, certo, che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
1: Sono d'accordo con te.
0: Cioè, secondo me,
1: come festeggiano
0: altro che prestazioni sessuali.
1: Assolutamente sì. Come festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
0: esatto,
1: in un altro,
0: cioè, secondo me,
1: in un altro campo.
0: Lì è, insomma.
1: Allora, io vi do un consiglio, però, se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
0: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
1: Dove?
0: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
1: Dico due. Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
0: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
1: Sì.
0: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
1: Allora ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter
0: gioca di più dei calciatori.
1: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai.
0: Sembra quasi dai, direbbe Totti.
1: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai.

0: Così cos'ha Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia.
1: Vero.
0: Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così cos'è.
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima. Così.

0: presenti come tutti i giorni a quest'ora con il nostro bagaglio, dove dentro ci sono un sacco di novità discografiche. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, Aura Musica, in questo martedì. Allora, nostro ospite sarà Marziam, personaggio molto interessante, parleremo con lui tra poco. Subito un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Put Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album ODV, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada.

0: esiste, perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte e mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare. Una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro, 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene, intanto. Non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro. E il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra. In realtà sono
2: liberatorio, quindi
3: sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
2: Tra l'altro, di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
3: Sì, siamo usciti con questo singolo, Canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni, la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
2: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
3: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, Dalla cantare Canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
2: però sai soltanto, che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
3: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
3: Non
2: diamo
3: l'ora
2: a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
3: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
2: Ti raggiungeremo lì, quindi
3: sì,
2: ecco.
3: Sì.
2: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
3: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.

0: Dalla capitale Halley, ovvero Alessandro Piazza, in arte Halley, con la sua nuova canzone che si chiama Favola, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità anche per Lemur il Visionario, si chiama Fino all'Eterno il suo singolo.
1: Le tue preghiere.

Lemur il visionario, nome d'arte di Vittorio Centrone, cantautore, artista cresciuto a Pordenone, che sta preparando uno spettacolo musicale che debutterà il prossimo mese di dicembre al Teatro Ghione di Roma e si intitola Sarò diverso. Questo invece è il suo singolo Fino all'Eterno. Ora musica anche Serena Skintu con la sua nuova canzone La vita in controluce. La vita

0: Luce.
1: La vita in controluce. Questa è la nuova canzone di Serena Skintu tra le promozioni di Ora Musica.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: ancora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, e questo è il singolo di Anna Chiara Cecere, si chiama Come fai tu, brano che oggi ci accompagna al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni con l'Angolo dei Ricordi, oggi protagonista Ivan Graziani. Questo è un disco del 1983, Il chitarrista.
2: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per...

chitarrista Ivan Graziani oggi nel nostro angolo dei ricordi con questo disco che ci ha riportato nel 1983. Domani alla stessa ora altro classico, adesso invece riecco le nostre promozioni con questo brano ad altissima rotazione questa settimana. È il singolo di Sorriso, si intitola Dillo alla Luna. C'è una...

Faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che

0: dettaglio giorno per giorno la tua carriera.
1: David Di Lea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound, e da Bologna ecco anche Francesca Gallo.

Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione, il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.

0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ presenta
2: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
3: In console, Don Diego.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Claudia Ferri a Ora Musica con Movimento Ipnotico, questo è il titolo del suo singolo che oggi ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi di Ora Musica oggi ci riporta nel 1980. Un album bellissimo di Edoardo Bennato. Tra l'altro c'è un aneddoto carino legato a questo album e alla canzone che andremo ad ascoltare. Bennato ha registrato questo disco al Castello di Carimate, dove in quegli anni insomma i maggiori artisti andavano a registrare i loro dischi. Poi la cosa bella era che lì andavi e ti fermavi con la tua band per settimane nei momenti di registrazione, perché c'era anche l'alloggio, castello bellissimo a Carimate. In quei periodi c'era anche Enzo Iannacci a registrare, e una sera Enzo Iannacci, girando per lo studio, vide che il mixer era coperto da dei fogli, con in particolare un foglio che diceva "non toccate". Lo aveva scritto Bennato, che era molto molto preciso nei suoi lavori e ci teneva al fatto che nessuno andasse a toccare gli slider, i livelli di registrazione, che erano già calibrati bene così. E allora Iannacci che ha fatto? Sotto questo foglio ha scritto "sono solo canzonette", per ironizzare, no? Come dire, ma come "non toccate", in fondo sono solo canzonette. Questa cosa piacque tantissimo a Bennato, al punto che decise di dare titolo all'album proprio "sono solo canzonette", e da lì nacque anche questa canzone. Oggi a Ora Musica, nell'Angolo dei Ricordi.

Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni con Crescere in fretta, il singolo di Gusa.

Si chiama Soundboy questo singolo che abbiamo ascoltato in primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantauto Rap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

conflitti, la canzone di Daniele Tosco al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Prima di andarmene, altra novità

0: con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Tensioni Russia-NATO, due caccia italiani abbattono un drone in Lituania, due bengala di una fregata russa sfiorano un elicottero danese, non decolla la tregua energetica Mosca-Kiev annunciata da Trump. Legge elettorale, atteso per oggi il via libera definitivo in Senato, poi il testo torna alla Camera in terza lettura. A Roma l'ultimo saluto a Emma Bonino, oggi in Campidoglio i funerali di Stato laici per la storica leader radicale, ci saranno anche Mattarella e Meloni. Serie A, Inter e Roma in modalità rullo compressore, i nerazzurri vincono in rimonta con l'Udinese, giallorossi corsari a Torino contro i Granata, bene anche il Como.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Ancora episodi di contatto fra Russia ed area NATO, l'ultimo due razzi di segnalazione lanciati da una nave di Mosca che hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato da jet italiani dell'Alleanza Atlantica di stanza in Lituania. Sul caso interviene anche il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
2: Tra incidenti involontari e provocazioni deliberate, proseguono quelli che sembrano veri e propri atti ostili della Russia nei confronti dei paesi NATO, due in meno di 10 ore. Poco fa si è saputo che in acque internazionali a largo della Danimarca una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. E poco prima, intorno a mezzanotte, un drone proveniente dalla Bielorussia, paese alleato della Russia, è stato intercettato e abbattuto dai caccia italiani della NATO in Lituania. Sul caso interviene il ministro della difesa italiano. Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo. Si tratta, aggiunge il ministro, del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti i nostri caccia. Si conferma che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale a garanzia della sicurezza collettiva. Oggi, conclude Crosetto, sarò lì al loro fianco per portare la vicinanza del governo e dell'Italia e ringraziarli. Intanto tra Russia e Ucraina sembra rimanere lettera morta la tregua energetica annunciata ieri da Trump. Zelensky, pur non accettandola formalmente, si è detto disponibile, a patto che anche la Russia la rispetti, ma Putin per ora tace. E la Russia ha lanciato anche nella notte sciami di droni contro l'Ucraina, che a sua volta ha contrattaccato colpendo una raffineria a Samara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del Brent, che ieri ha sfiorato i $110 al barile. Scozia, Galles e Irlanda del Nord uniti per chiedere l'indipendenza da Londra e per tornare a far parte dell'Unione Europea. Firmato ieri un protocollo d'intesa. Il servizio.
3: Torna a soffiare forte il vento indipendentista in Gran Bretagna. I primi ministri di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si sono riuniti ieri a Cardiff, dove hanno firmato un documento comune nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione, evocando lo spettro dei referendum separatisti. Le nostre nazioni, si legge nel memorandum d'intesa firmato dai tre leader, hanno il diritto all'autodeterminazione. Nessun governo di Westminster ha diritto di bloccare la democrazia o di minare il principio secondo cui i nostri popoli dovranno decidere del loro futuro. Il vertice è mirato ad aumentare il loro peso specifico e mettere pressione sul primo ministro britannico Barnum. Arriva anche grazie ad un evento storico: per la prima volta tutti e tre i capi dei governi locali delle nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito sono di orientamento separatista. Ad alimentare questa spinta indipendentista anche le parole di Donald Trump. Il presidente americano nei giorni scorsi aveva dichiarato, nel corso della visita di Stato a Dublino, che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina al via le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera definitivo al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. critiche le opposizioni che parlano di legge truffa. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella, per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato contro donne sole. Calcio in chiusura, modalità rullo compressore per Roma ed Inter, che dopo 4 giornate restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno. La squadra di Chivu sotto 2-0, ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Sentiamo l'analisi dei due tecnici, Cristian Chivu e Giampiero Gasperini.
4: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i 3 punti, e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
5: E secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
1: Non smette di vincere neppure il Como, che sempre ieri ha sconfitto il Parma per 2-1, portandosi a 10 punti in classifica insieme alla Lazio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy.
7: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Aldi Est, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12.20, 16.45, 18.20. E tutte le sere a mezzanotte
13: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
11: Walter Filardi,
13: Albi S,
10: Matteo Rossi di
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
13: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ebbene, e sì, esiste l'archivio segreto preziosissimo, fornitissimo, di uno che davvero scriveva tanto, componeva tantissimo. Stiamo parlando del Folletto di Minneapolis. Allora, ecco Timeless, l'album che contiene alcuni inediti preziosissimi. C'è anche Calabama all'interno di Timeless, questo super album postumo di uno dei più grandi artisti del pop rock. E allora Prince al numero 23 per la più alta new entry

quella che è la title track del suo album che ha anticipato l'esperienza di Mr. Big, ma ha portato le stampe solo poche settimane fa. Peter Criss, numero uno di 7 giorni fa, si mantiene in alto, zona argento questa settimana per In The Dark. Su questi suoni, a te logo da Chico Catenacci.

Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già Farsaticon, DJ.

temperature, ma si alza il quantitativo delle emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. che dire, il solito super grazie a tutti quanti gli editori, a tutti quanti

ancora impossibile fermarla, soprattutto quando è nelle posizioni alte della nostra graduatoria BB National. Ma adesso Marty Twerk, sei mio.

Sei mio di Marty Twerk in posizione numero 6, farà il bis in fase weekend tra le 7 chiavi del ritmo, inamovibile dalla top 7 da diverse settimane. Alle Danger con Pongi e più su sale di nuovo di un

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Azzorri in radio.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

honey, you had no joy.

Cause we both know that man only undresses for

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24, arriva Sandra Phoenix.

4 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di Mars.

posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed, Queen e Linda H Concrete Turns. In posizione 18, ma siamo già al 15 con Lorna Reed.

tante emittenti altre radio collegate a tutto tempo i giorni con la redazione di 7va.fm, un numero piuttosto particolare e decisamente interessante che abbiamo visto grazie al garage speciale di Manacella spaziale per il segmento che ho sempre nella spazio è stato facile da te interessante sempre quel che abbiamo visto grazie però manteniamo le promesse anche da capire il segmento che ho sempre nella spazio

Sarà

0: Francesco, allora io mi aggancio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Nessi, che sta in questo momento facendo da manager e si sta mettendo l'edizione, per quanto hai detto tu per la mia musica iniziale, Vittorio Nessi, che sta in questo momento facendo da manager e si sta mettendo l'edizione, per quanto hai detto tu per la mia musica iniziale, Vittorio Nessi, che sta
1: specialmente in gergo napoletano, quindi questa è una metafora, però
2: la settimana di Natale.

0: dell'altro di un brano italiano, però è proprio tutto una qualità. Ci sono delle arti napoletane anche in italiano, ovviamente pensavo di scrivere Deborah in napoletano di un brano italiano, però è proprio tutto una qualità. Ci sono delle arti napoletane anche in italiano, ovviamente pensavo di scrivere Deborah in napoletano di un brano italiano, però è proprio tutto una qualità. Ci sono delle arti napoletane anche in italiano, ovviamente pensavo di scrivere Deborah in napoletano di un brano italiano, però è proprio tutto una qualità.
1: Addirittura c'è stato qualcuno che non è stato napoletano, no? Quando ho ascoltato la canzone per la prima volta pensavo che fosse un bazar, non dicevamo
2: addirittura
1: c'è stato qualcuno che non è stato napoletano,
3: quando ho ascoltato la canzone per la prima volta pensavo che fosse un bazar, non dicevamo addirittura c'è stato qualcuno che non è stato napoletano.
1: Avete voglia di sentire la mia musica, potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify.
4: Radio Veritas Nuda and Music Fantasy Present Mixes Don Diego.

0: Libera del Senato la legge elettorale per la maggioranza garantirà la stabilità. L'opposizione parla di legge truffa. Tegola sull'Inter, un problema muscolare. Ferma Çalhanoğlu, salta la sfida di sabato con la Roma.
1: Giornale Radio News.
0: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cislin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani e della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca sarà annientata in 3 giorni.
2: Si rialza la tensione sul fianco est dell'alleanza. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius invieranno una nota di protesta alla Bielorussia, alleata di Mosca, da dove si presume sia partito il velivolo. Nuove tensioni anche tra Russia e Danimarca. Copenaghen annuncia di avere convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente al largo delle coste danesi in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che oggi ha causato interruzioni alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, e ad alimentare timori di un'escalation il video di un nuovo attacco russo con un drone nella stessa regione ucraina, al confine con la Polonia, già colpita domenica scorsa, filmato diffuso dal Ministero della Difesa russa, secondo cui i raid servono a bloccare la fornitura di aiuti militari alle forze ucraine. Varsavia rafforza la protezione dei valichi di frontiera, mentre un consigliere di Putin alza il tiro e avverte: se la Polonia dovesse attaccarci, verrebbe annientata in 2-3 giorni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
0: E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Un attacco delle forze russe contro 2 stazioni di servizio a Kiev ha causato almeno un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani della missione da parte dell'US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha detto un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani dei fatti di Ceuta di fine luglio. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Dal Senato, via libera stamane la legge elettorale: 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto, di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Salta inoltre l'alternanza di genere, che aveva garantito adeguata rappresentanza parlamentare alle donne. Ma sentiamo il leghista Paganella e il Dem Boccia.
3: Quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica, e sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa.
4: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
0: Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro di Emma Bonino all'esterno dell'edificio, nel carro funebre, per l'ultimo saluto. Tanta la commozione durante la cerimonia, tra gli interventi quelli degli ex Presidente del Consiglio, Letta e Prodi. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione produzione di report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza

0: È stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici RAI e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione del programma a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Infine lo sport perde un protagonista: Roma-Inter di sabato prossimo, scontro diretto tra le capolista della Serie A. Çalhanoğlu salterà la sfida per un problema muscolare che lo ha già tenuto fuori dal match vinto ieri dall'Inter contro l'Udinese. Atletica leggera bocciata la candidatura di Roma per organizzare i mondiali del 2029 o 2031. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne a Nairobi e Monaco di Baviera, una delusione che arriva dopo un'estate di successi azzurri, dagli europei di Birmingham agli Ultimate Championship di Budapest nella capitale ungherese. È andato in scena l'ennesimo trionfo di Gianmarco Tamberi.
1: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor e europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera, fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès ranking, troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2,35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2,37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino Los Angeles 2028 e il sogno del bis a 5 cerchi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

per quanto concerne questo aggiornamento di 7va di JK7. Attenzione, perché davvero andiamo alla stragrandissima. E allora eccoci qua.

Mix, You Gel in posizione 11 a confermare la posizione inamovibile dalla 8 questa settimana ad Arena, arriva con la sua rassicurazione.

0: Nesso, se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con già farzo di con DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

0: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: So bad to you.
3: Golden Classic.
4: Golden Classic.
3: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Lo dice Paolo, lo dico anch'io, lo dite anche voi che ascoltate il Golden Classic. E quindi è vero, dai, la più bella musica degli anni 70-80, protagonista in questi prossimi 60 minuti con la voce di Marco Del Vines. Appuntamento che spero vi piaccia, appuntamento che se vogliamo possiamo

chiama Standing Right Here ed è un'antologia dei più bei singoli che sono passati dalla sua voce. Questa è quella che prende il nome dall'album, che dà l'idea proprio di qualcosa di anzianotto, ma di ben stagionato, ma soprattutto di grande, grande, grande spessore musicale. Nel nostro Golden Classic, tra pochi istanti, arriverà anche Paolo che lo dirà, ma c'è Standing Right Here.

Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi. 1978. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

bello, siamo nel 1978, album dedicato a una grande città, Park Avenue Sound, vale dire quella città che è New York, eh? Park Avenue Sound, un album da ricordare per questa canzone, per Part Time Love, per Kidnap, canzoni comunque che sono state molto molto passate alla radio in quegli anni. Noi oggi nel nostro Golden Classic abbiamo voluto ricordare questa bella canzone che si chiama This Love Affair con Gloria Gaynor. Ora si passa al 1985.

0: possiamo certo ricordarlo come un grande hit, però è una canzone divertente da ascoltare insieme a Gloria Stefan, questa che faceva anche film, faceva parte di un film, scusate, che era tre uomini e una bimba, anzi no, tre uomini e un bebè, perché ce ne sono diverse di versioni di questi film. Questo è quello newyorkese dove ci sono i tre bellocci, vale a dire Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson, che sono i papà di questa piccola bimba abbandonata a New York. C'era anche una bella colonna sonora, c'era anche Gloria Stefan con questa canzone, quella che si intitolava proprio Bad Boy. Andiamo avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Noi lo conosciamo come Billa Bounty, ma lui si chiama William. Quando vogliamo sprofondare nella dolcezza assoluta, si deve andare solo su questa canzone, perché questa canzone è meravigliosa. Dai, lo presentiamo come Billa Bounty, come l'album del 1982 che si chiama Billa Bounty. La canzone era Live It Up. Con la prossima invece arriveremo alla prima pausa del nostro Golden Classic. Si chiamano Chic. Questa è una canzone che è solo musicale.

Se andiamo avanti così, nei prossimi tempi passeremo tutta la discografia di Crown Heights Affair, perché mi piacciono un casino. Spero che la stessa cosa sia anche per voi. Anche perché una volta a settimana fa bene ascoltare la musica di Crown Heights Affair. Nascono a Brooklyn nel 1967, pensate un attimino. A New York, New York. Grandi, grandi. Questo è stato un esempio da Surshot, un album piuttosto bello. La canzone era quella che si chiama Use Your Body and Soul. Quando tu balli, usi la testa e l'anima. Lo diceva il cantante, anzi lo dicevano parte dei cantanti di questa band numerosissima. Nel nostro Golden Classic però facciamo una capatina nel 1984.

Bene, siamo passati per un attimo nella musica particolare dei Bronski Beat con la canzone che abbiamo sentito pochi istanti fa, quella che era Small Town Boy, canzone che è uscita da The Age of Consensus anno 1983, se non ricordo male. E, canzone che è arrivata tramite la voce del grande cantante Jimmy Somerville, che poi ha avuto una sua esperienza da singolo, da personaggio che varcava i grandi successi solo lui. Vabbè. Poi invece ancora in sottofondo un album di tantissimo tempo fa con Sharo, era il 1977 quando usciva con Fuchi Cucci, questo album che ricordiamo per questa canzone che si chiama Dance a Little Bit Closer, ma anche per l'altra che era Just the Right Side. Ora si cambia ancora musica perché arriva qualcosa di un po' più movimentato.

0: Ed eccoci che quando ritorna questa base musicale vuol dire che stiamo per giungere alla fine di questo nuovo blocco. E, beh, abbiamo sentito una bella canzone piuttosto veloce con Sharo, ma questa era un'altra di quelle veloci nel nostro Golden Classiche. Eravamo alla fine degli anni 80, 1989, lei è una grande Chanel, canzone che in particolar modo ha colpito era proprio questa che si chiama One Man. Ok, ci risentiamo tra qualche istante, naturalmente nel nostro Golden Classic con altre belle canzoni. E attenzione, alla prossima!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Al primo ascolto ti affascina, al secondo ti conquista. Radio RTZ.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Dai, diciamocelo che negli anni 80 c'è stata veramente il clou della grande musica, anche rock, anche se il discorso della musica rock si apre già negli anni 60, negli anni 70 è molto molto soul rock il genere musicale, per arrivare poi agli anni 80 con qualche gruppo che incomincia a farsi conoscere. Ma negli anni 80 però, dai, ci sono stati anche i Dire Straits con questo album che si chiama Money for Nothing, e la canzone era quella che si intitolava Sultan of Swing, canzone che è servita, diciamo così, come base per aprire questa terza parte del Golden Classic, che va avanti con un grande classico.
1: I grandi classici sono su Golden Classic.

0: questo proprio lo possiamo considerare un grande classico, uno di quei pezzi che va bene in qualsiasi momento della giornata, sia il pomeriggio, che sia la sera, che sia la mattina, che sia notte fonda. Anche perché quando si ascolta jazz, two hours, veramente ci si va a gongolare in un mare di dolcezza insieme a Grover Washington Jr. Questa è una canzone che ha fatto parte del nostro Golden Classic e che sta quasi arrivando alla conclusione, perché mancano pochi minuti al termine della nostra ora e sulla vostra radio preferita cercate il Golden Classic, ma soprattutto ascoltate sempre la vostra radio preferita, che in questo caso però, parlando del Golden Classic, arriva ancora sotto la forma di L.T.D.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Non so voi se questo effetto di farvi sentire questa musica vi renda molto molto felici o molto ma molto ma molto ma molto ma molto felici. Un po' come quello che sta capitando a me. Cioè quando io ci sono quelle 4-5 canzoni che quando ascolto mi danno una carica incredibile. Questa è una di quelle. Lei è Gwen Mosley. Il suo vero nome e cognome è questo qua. Poi si è sposato con un certo George McRae e ha preso il suo cognome. Però vabbè, ex, perché non stanno più insieme. È successo qualche cosa e anche il loro rapporto si è deteriorato e si sono lasciati. Come noi in questo momento ci lasciamo, perché il Golden Classic termina. Vi lascerò su una bellissima canzone insieme a Paul McCartney, insieme ai Wings. E vi ricordo che solo questa radio vi offre il Golden Classic, l'appuntamento con il meglio della musica degli anni 70 e 80. Ora l'ultima per il nostro appuntamento.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train, come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre. Un percorso senza passaporto anche oggi attraverso diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song, da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Just Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumaini Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumaini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

Un brano non troppo conosciuto di Pino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Ma che ho, un disco fra i migliori, forse Vai Mo 1981. Questa era la sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

0: Una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni '80. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio Michael Messer e Jeffrey Osborne, che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Jazz Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Gieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

Artista della settimana su Da Strain, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rain, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rain siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rain. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va ora.

super sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

però abbiamo i nostri ispettori Clouseau moltiplicati per 12, che risolvono un po' tutto. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80, le emittenti

suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile. Intanto DJ Shorty, eccolo qua, a tutti.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7ba.fm/altiradio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavola da disegno, rapido graff e pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7 Va su 5, oltre 80 emittenti collegate con la

Red, grande atmosfera in Hoist the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

Garzi, quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i Pucci suggeriscono

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Anne Heres con i suoi Girasoli di novembre.

sul rullino di marcia, in effetti Hatuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento tra 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Ramstedt Azul 5 in apertura di Zona Poker, ex numero 1, Loving You Is Hard But Living Isn't Easy. Arrivano i Caccialano, A Te Lo Goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: Inceptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra di impazzire, questo è proprio

0: Good night. Good night.
1: Fat bottom bass.
0: Good night.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Questo è un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Dance 80 con voi, con i grandi classici e non solo del mondo della dance anni 80, che partono subito come sempre con un grandissimo successo. Oggi ad aprire Dance 80 ci sono i Clash.

dall'album Combat Rock riascoltata Rock the Casbah, pubblicato anche come singolo, fu anche l'unico singolo dei Clash a entrare nella top 10 della Hot 100 di Billboard. Dal 1989 in arrivo anche She Drive Me Crazy, loro sono i Fine Young Cannibal. Probabilmente non tutti sanno che di questo singolo ne esiste anche una versione cantata da Tom Jones e Zucchero. Provate a cercarla su YouTube, intanto noi come sempre ascoltiamo l'originale.

Da Montreal lui è Gino Vannelli, 1987, ritrovato ad N70 con Wild Horses. Adesso torniamo indietro di 2 anni, 1985, e ritroviamo Huey Lewis and the News con la loro meravigliosa The Power of Love.

Sapete bene che noi di Dance 80 siamo molto preparati sulla Italo Disco, sicuramente gli unici a proporvela in tutte le sue versioni. Appena ritrovato il progetto Brando, lui è Larry Pignagnoli dal 1983 con Rainy Day. Nel progetto troviamo anche la partecipazione di Ivana Spagna. E rimaniamo con la Italo Disco 1985, riascoltiamo il singolo Comeback per il progetto Jimmy and Susie, ovvero Jimmy McFoy, Susanna Dubas.

una produzione tedesca per il progetto Dance Department, riascoltati con Paradise Disco 1986. E chiudiamo questa parte con la Euro e la Italo Disco con il progetto Dottor Martini. Lui è Carlo Liva, DJ producer di Riccione, praticamente qua a fianco a noi. Dal 1987 lo ritroviamo con You Are The One.

davvero una numero uno, sempre bella. Do You Really Want to Hurt Me per i Culture Club. L'album era Kissing to Be Clever. E riguardo a questo singolo, i puristi del genere, insomma, litigano un po', perché per alcuni reggae, per altri new wave, per altri ancora è soul bianco. Sicuramente siamo tutti d'accordo nel dire che è un gran bel disco, insomma. Dance 80 continua, e continua anche quando volete sul nostro sito internet www.dance80.com. In particolare, se vi piace la musica degli anni 80 e la volete ascoltare 24 ore su 24, dal nostro sito ufficiale dance80.com potete arrivare facilmente alla pagina della web radio per ascoltare davvero quando volete tutta la grande musica degli anni 80.

Un altro grande artista che ci ha lasciati nel 2013, George Duke, 1985, ritrovato con Thief in the Night, singolo che dà anche il nome all'album. E adesso dall'86 in arrivo Gwen Guthrie con Ain't Nothing Going On But the Rain.

Davvero una grande chicca per gli ascoltatori di Dance 80 è il progetto Dinosaur L, ovvero Arthur Russell 1986 con Go Bang. Che siete con Dance 80? L'ho detto, io sono Max Alberici e do voce alla musica selezionata dal nostro Fabrizio Inti, l'abbiamo detto, quindi possiamo continuare. Ancora insieme con la house al 100%, Mac Tom Hill dal 1988, questa è Who's Gonna Ease the Pressure.

Formazione inglese da Manchester, 52nd Street, ritrovati con Tell Me, disco del 1986, ed è il disco che chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì c'è la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast, da riascoltare quando volete, oppure, se vi piace, di ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24 grazie alla nostra web radio. E poi vi ricordo, come sempre, che ci trovate sui social, Facebook, Twitter, dove tra l'altro c'è anche la playlist, quindi i titoli delle canzoni che ascoltate nell'appuntamento radiofonico. E a questo punto c'è l'ultimo disco in playlist di oggi davvero chiudiamo in bellezza, perché è un disco meraviglioso di Bruce Hornsby and The Range, si chiama The Way It Is, famosissima. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, adesso 80 torna puntuali, alla prossima, ciao.